separania, i canivali meistero volia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separania, i canivali meistero volia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero la po'.

mare sune da spor. Nevroci mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muca i vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia, mia milla.

separaria, ficariva lì me isterovulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano, me toccanis, te lo napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia mia milla.